Questo sindaco poi ce ne vogliamo in tanti turno. Cristo vive en mi corazón, en tu corazón, Sazar Gilavista Zaha. Tatito Rijiva Sachchim Hakes, Nakatpune Hamatsa, Putoña Neugil Kulianka, ya. Seguramente, Tatito Moviliana Kuchaniwa, ya. Uparuk Mayinani, Kauhani Moviliana Kahya.